ponte. Chingi un cajo si coge bembor. Chingi su pony piscando ma ponte. Chingi un cajo si coge bembor. Chingi su pony piscando ma ponte. Chingi un cajo si coge bembor. Chingi su pony piscando una ponte.